sballi, mi fai perdere i sensi. Voglio ricoprirti di gioielli, nessuno può farti complimenti. Non hai sentimenti, a me piaci così, con tutti i tuoi difetti. Fai la cattiva a letto, mi sporchi il corsetto. Vengo da Roma,